Intiu kakachi nakia ze otani go tsoko taraweta intiu go ga tuta wo kuti he a kehe na go tega. E jo tlegun si si ka I lusete zene aake sonen o din zengku ye I ya tle tle kakere tle da yeta karachu go ta kut akin la. Inta tihtele si intiu si surikulua go tega ki di tlegun si. I tlegun si go ga Mayor Frank Pope I sisri I lekati, pegare sui tenga kuriyi la kotega hati. Intati te sara waku sotane he huri la lakunta kainte kula yunese he la satate tuli a yune asamt ala tenga asamt ala hati. Intati te resi a yune taritino. I si tihti le kut I I te kut intati a chate pegare yone I imperial ko so I tax kanina sitile I kula hin yote ga hati. Ko so I si tihtile si I kula kachin sahti ono percent kun tason pa kena te I ko so onte I si kanete hate ga hati I kun tako budget I ko so pa kanete 70% at te hati ko so tihtile si ayune I te I tlerek aleta ki tile intusi I tlere zene I di sonso hakelega ki ti. Inta intu kola ko so I di kone ko gata intu NTPC I ya intu I di kone ke ala keta I go ala itaga hati. Ko so intusi I hindo na keono haikwe ko so I nesena ke lekani kola ga hakuntega hati. Inta tite I poble kola kati titre si I nesena ke lekani gate kiniri wite titre tuta kosu I ami na kete si kosu ya yunko kelehete neso hati. I tak Matthew si titre ti kone kani kua kuke watahin li si titre kola sa tu secretary